0: hard to tune in? Jump on the internet, stream live at www.alive905.com.au.
1: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra. Dive into the latest.

notte e giorno, lusignori, che tutti i figli tuoi hanno a tornare. Lo sanno che tu sei malata e cori, lo sanno che così

Ah, mamma, prega sempre a Maronna. Cavole li so figli da sotterra. E prega, e o cori ciangi affanna. Se c'è il lavoro ca.

0: Alive 90.5.
1: Belle canzone di Peppino De Capri must bring you back memories where you were when you listened to his beautiful voice, the beautiful songs. Now some really happy ones that I'm sure you all know. Qui c'è Peppino with Speedy Gonzales, and then the other one, Saint Tropez Twist.
2: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane.